State ascoltando la radio di FM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, di FM 930.8.

State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.com.